sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Alma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.